0: Dai! Era un male per entrare! Era un male per entrare!
1: Non è un male per entrare!
0: Era un male per entrare!